0: quando si è accorto con colore di ciac, gente graduata se ne fu tenin, marone come puta sta con malerì.
1: E allora lui,
0: oh, tienala a me, perché non si fa male di estenasamente, e ti verrà facendo su un guaio e mo, e allora che ci fu, e allora che ci fu, ehi! Hey!